di Mozambique citici ja Gaza ku kalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

Trot di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

18:49 minuti. Radio Msambiki misoro provisi la gasi ambani sala uchenje ichikongoma magwito kamitumati na mangu mwa 18 mikoni 56 minuti.